Grazie. Grazie a tutti voi.

0: Sono le 2:05.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce. The sex.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Con la J come Axel Iannacci. Come Axel Iannacci. Con la J, J.
2: Desolato, ma più che desolato è incazzato quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, in roglioni, cantanti c'è cioè noi.

0: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: E quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza? Allora suda ragazzo, suda. E quando torni a casa piangi ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile allineamento di pianeti, potresti riuscirci. Io per sta roba pianto un...

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: It's

0: facevano da scudo in quelle sere.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile.

mai successo di sentirti al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare.

mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare. Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Solo nuovo. Sono un uomo, sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te.

Sarà che nei tuoi occhi c'è un luogo antico più del mondo. Sarà che ho visto Dio nel tuo buio più profondo. Sarà che ho visto il cielo tuo convincermi al tramonto che la morte è solo un sogno.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
2: Ciao. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scambio.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sono un italiano medio, torno a casa dallo stadio, da domani son precario, per fortuna Totti ha fatto un gol.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new star.
4: Eros Ramazzotti fino all'estasi in collaborazione con Nicole Scherzinger.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 7 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la stazione, solo di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera, in un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra il fuoco.

e gli strappa il fianco bianco e gelato. Intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila laggiù

fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

She loved me. She loved me. She loved me.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomara, perché non dà niente, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

0: Sono le 11:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: non quel sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: È veramente un piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 7 al 12 settembre 2026. Prima di iniziare, andando a scoprire la classifica di questa settimana, non possono mancare i miei saluti personali, un grosso ciao da parte di Mario e anche da parte del nostro Michele. Al di là della cabina di regia arrivano i saluti. Io direi subito la prima notizia, ovvero sia dopo parecchie settimane l'uscita di Arisa con l'album Fotomosse, e questo naturalmente significa una new entry, la decima posizione, terzo album per lei. Parliamo di Ariete, Tutti tornano a casa. Ascoltiamo questo singolo apripista con la collaborazione di Angelina Mango dal titolo Che bella vita.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Scende dall'ottava posizione alla nona Tiziano Ferro con l'album Sono un grande, ci ascoltiamo, meritiamo di più.

0: più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo con la classifica, andando a scoprire la posizione numero 8, dove guadagna invece due posti Dito nella Piaga, dall'album Miss Italia, Tropicana Hotline.

0: guardare fuori.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 7 al 12 settembre 2026. Settimo posto invariato per Francesca Michelin, dall'album Magia Bianca abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Una donna non può.

nessuna variazione anche per quello che riguarda la sesta posizione dell'Italia in Parade, dove ritroviamo J-Ax, da Vita, Morte e Miracoli, IPIO.

E a metà classifica ritroviamo Blanco. Anche in questo caso l'album si intitola Ma, tanto non rinasco il titolo del singolo che andiamo ad ascoltare.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 7 al 12 settembre 2026. Posizione numero 4, la sorpresa, perché perde il podio Samurai J dall'album Amatore, con la collaborazione di Saif e Vito Salamanca. Ci ascoltiamo Malati.

occupiamoci delle tre posizioni più importanti, iniziando la posizione numero 3, dove sale di una posizione Madame. L'album si intitola Disincanto e ci ascoltiamo uno dei pezzi, forse più belli e commoventi dell'album, Rosso come il fango.

E in seconda posizione ritroviamo Biagio Antonacci. Anche in questo caso, nuovo album per lui dal titolo Mustang e nuovo singolo che andiamo ad ascoltare per la prima volta, L'inizio. Oggi c'è

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Ariete con Tutti Tornano a Casa. Non opposto per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Ottava posizione per Dito Nella Piaga, Miss Italia. Settimo posto per Francesca Michielin con l'album Magia Bianca. Sesta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Quinto posto per Blanco con l'album Ma. Quarta posizione per Samurai J con Amatore. Terzo posto per Madame con il suo Disincanto. Seconda posizione per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E alla prima posizione, pensate, per la nona settimana di seguito, abbiamo il cantautore Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, e abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Io non so.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così il cantautore romano ultimo per la nona settimana, abbiamo detto, alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 7 al 12 settembre 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Ricordo dagli studi di via Marconi 107 a Muravera. È veramente tutto, un grosso abbraccio dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, sa di reparare un bel programma.

in un'isola, perduta in mezzo al mare, viveva un vecchio albero tormentato dal vento. Una notte di tempesta, trascinato dalle onde, arriva un naufrago, in un delirio di sogni e di parole.

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. Sa musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo per sapello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: e noi ascoltamos o vaghe conto de Isaiah su nostro.
1: Padre era cacciatore?
2: No, sempre capraro. Capraro, seminava il grano per la famiglia, vero?
1: Ah, quindi faceva anche un po' il contadino.
2: Sì, c'eravamo capri, mucche, anche pecore. E prima eravamo qui a Bacqua Rodas, fino al 26. Il 26 l'hanno tagliato. Il patente, no, come si dice? Patente, come si dice? La foresta. La foresta. E noi era vicino, e lui gli è toccato andare via, perché si pascolava le capre, anche il comunale. Tutta questa facciata di qua, lui si arrivava fino a qua.
1: Dormivate anche nell'ovile?
2: E come non c'era la ballata.
1: E voi la sera vi trovate con vostro padre, magari vicino al fuoco, a raccontare qualche storia?
2: No, racconto, mio padre era un uomo serio, vero, non parlava tanto con noi, no? Parlava, sì, vero, però era un uomo troppo buono, fatto alla buona, vero?
1: Non vi mettevate a raccontare storie tra di voi, no?
2: No, quando c'era qualche zio che era capace, quello sì, e un altro...
1: E di che si parlava?
2: Noi si diceva, conta un diccio, il sardo, sì, capito? Sì. Si chiama una toriera, si diceva in sardo un diccio, conta un diccio. Ma li contavano di frate.
1: E raccontatecene uno.
2: Di prete, non mi ricordo. Michele.
1: Uno che vi ricordate, no?
2: Aspetta, non mi viene adesso.
1: Vabbè, piano piano.
2: C'era una donna di un prete, no? E allora Michele gli diceva, tipico mai. E quello non lo sapeva, gli ha detto un paio di volte, tic com'hai, gli voleva dire chi ci stava con lui, chi poteva andare a casa di lui, no? Di lei.
1: Sì.
2: E l'ha detto al marito, e quando te li dici, un'altra volta te li dici, tic com'hai, e quello è andato. E quindi dice l'ora, dice di lì, dice l'orario. Quelli avevano un asinello, una mola, si dice, come si dice, per macinare il grano, no?
1: Sì.
2: E era andata la domani, l'ha detto, dico mai, a che ora? Alle 8, un modo di dire, no? E è andato, è arrivato, bum bum bum bum. Il prete alla casa della donna, lui, il marito, si è nascosto è entrato, è rimasto poco, dun dun dun dun dun, e questo è mio marito, come facciamo? E l'ha nascosto, l'ha messo a macinare il grano, intesi col marito, però hai capito, ma come se gli ha messo un panno in testa, come chi vetro l'asino. Ogni tanto prendeva, si diceva, sul strumbo, con una spina appunto, e gli dava un corpo di quella bacchetta con la spina. Poi l'hanno lasciato andare, il marito si è ritirato e è stato poco contento. È andata all'indomani la donna, ha detto, tic goppai, né tic né niente, ti vuole mole compra mulente, di la famosa mole del mose carro, tre strelli e mezzo. Ecco, questo è il ricordo mio. Sì, quando eravamo, c'era, a me facevano ridere

macchinata, mi avevano fatto a me. C'era uno, cartolaio, no? E un arregato era innamorato di questo cartolaio. E la mamma non l'ha voluto, l'hanno fatto sposare uno benestante, no? Ma lei era innamorata di quello. E come facciamo? Però non mi ricordo bene questo. Erano intesi e digli che c'hai una cosa. Ah, non si lo dava, non si teneva qui il marito, no. Allora, se le aveva conservato il piccolo storaio. Dice, digli che non c'hai il passaggio, bene, è vero che bisogna andare a qualche cartolaio, la moglie, quella ragazza. E digli che cosa ti vuole per aggiustarlo, il marito, il caffone. E quello l'ha detto, gli dice che ti vuole un pezzettino di pelle di agnello nera. Un paio di semi di meloni e un pugnetto di sale. Quello le ha preparate e è andata dal cartolaio. Quello cartolaio non gli ha messo niente, però gli ha messo qualche altra cosa, capito? E poi

0: con questa bella soada, può gustarci da sa musica sa de sta cabada. Si darà osa intendi lunghi e si asserò più ora. A mezzo di e mezzo. Saluto a tutti.
1: Sono le 13 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
5: Nuova apertura del

0: soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.
2: Nuova apertura del ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
3: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
4: Sono le 13 e 28 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
0: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Sono le 13 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
0: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero con meno confini, invece di una società modello, telefono senza fili. È un mondo che funziona come il gioco della sedia, ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra. Vorrei

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: creados para volar alto.
1: Fuimos creados para volar alto.
2: Fuimos creados para volar alto.
3: Sono le 14 e 31 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tutti, rinascere la vera sfida. Rumba, tra le costole una bomba, è una carica esplosiva, quando sale la mia onda e accarezza la tua riva.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti, eccoci amici. Bentornati qui su Radio La Voce, al programma Dediche Richieste. Viaggio musicale con i più grandi successi italiani, internazionali e dance. La musica di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche e ovviamente in questo spazio le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno del nostro live. Pronti per partire, la nostra nave carica di musica sta per prendere largo. Tra i tanti amici e amiche ci sono Giorgio e Roberta che stavano aspettando da un po' il programma. Ora ci siamo, si parte con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, si intitola Antidroga e le voci che ascoltiamo sono quelle di Emma e Fabri Fibra.

E questo era il primo disco richiesta di oggi, amici, primo brano in programma, antidroga, il titolo della canzone, dalle voci di Emma e Fabri Fibra. Un'altra copiata vincente per quanto riguarda la musica italiana, formata questa volta da Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Ci facciamo un bel viaggetto, ma poi torniamo a casa, torniamo a Mulavera.

un ciao grande da parte di Gianni che vi porta in viaggio qui dallo studio, dalla cabina di regia, voi all'altra parte ovviamente, un viaggio con la fantasia. Grazie intanto per essere insieme a me, voi all'altra parte, io dallo studio, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera, da cui partono le hit più forti del momento, ancora possiamo dire dell'estate 2026, ma ci sono già diverse new entry, novità discografiche come quella che abbiamo appena ascoltato di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, il titolo del brano.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

c'era già amore. Francesco Renga, Giuse Ferreri insieme per questo brano dal titolo Non dovrei, non dovresti. Una curiosità, una notizia riguardante Francesco Renga, che qualche giorno fa era in concerto a Uta in occasione della festa di Santa Maria. Va bene, magari qualcuno della zona sarà anche andato a sentire Renga dal vivo. Ok, continuiamo con la musica. Ci sono Ariete, Angelina Mango, Che bella vita.

Ariete e Angelina Mango, Che bella vita, il titolo di questa nuova hit per quanto riguarda la musica italiana. Intanto ancora un ciao da Gianni a voi che state seguendo la diretta radio da 96.8 in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia in questa puntata di questo giovedì 10 settembre 2026. È arrivato anche un po' di fresco, hanno acceso l'aria condizionata dalle parti dall'alto praticamente, arriva un pochino. Va bene, ci ascoltiamo questo brano di James Blunt.

Taste a Light Summer, in questo piccolo spazio dedicato alle hit internazionali abbiamo trovato la voce di James Blunt. Musica italiana invece con la prossima canzone, una cover per quanto riguarda il nuovo singolo di Laura Pausini, la stiamo ascoltando già da qualche puntata, una cover di un grande successo di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è Laura Pausini.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Posini qui al programma Dediche Richieste, un altro brano che avete segnalato in questa puntata, grazie a chi ha messaggiato per ascoltare il brano della Posini, una bellissima cover, un grande successo di Raf. Va bene, continuiamo con la musica italiana, c'è il nuovo di Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Testing one, testing one.

Bene amici, siamo entrati nello spazio dance del programma Dediche Richieste. Ancora un saluto grande da parte di Gianni, colui che vi sta parlando dai nostri microfoni, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera. Un saluto a voi, grazie per essere in mia compagnia. Spazio dance che continua con Paraíso.

con ese nuevo de Lost Frequencies, Paraíso. Un saluto a tutti voi amici, in particolare in questo spazio gli amici della disco. Sono sicuro che la mia piccola fan Giulia in questo momento sta divertendo a ballare, quindi un saluto a Giulia e anche a Sabrina. Che vedo? Elvis Crespo, La Graziosa.

la graziosa che vedo Elvis Crespo in questo piccolo momento dedicato al ritmo della dance. 346 12 72 406 per i messaggini, inviarci gli sms WhatsApp con scritto il titolo della canzone che volete ascoltare, dedicare, saluti, auguri, e questi sono gli ingredienti del nostro programma dedica richieste.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Sta piacendo il programma, amici? Spero di sì. Magari scrivete anche un commento nella mia pagina Facebook, così insomma so che il programma è di vostro gradimento. Per te il nuovo singolo di Rove che abbiamo ascoltato per la prima volta qui al programma Dediche Richieste. Invece da più puntate stiamo già ascoltando questa novità discografica, Wello, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

lato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Un saluto anche a Marco, è stato lui a richiedermi il nuovo di Shiva, Bugie. Ancora musica, ancora grandi successi con la prossima canzone degli U2 che parte, eccola qui. In arrivo, intanto è arrivato un altro messaggino con dedica che leggerò tra pochissimo.

siamo entrati nel gran finale, amici, di questa puntata, ultimi lanci. Intanto ci siamo ascoltati Street of Dreams degli U2. Oh, c'è un bel disco che fa sempre piacere ascoltare e anche ballare. Beh, intanto possiamo cantarlo. Si intitola Sofia e avete già capito che sto parlando del successo di Alvaro Soler. Silvana dedica questa canzone a Cristina, Stefania, Gianni. Allora, Sofia di Alvaro Soler.

Uno dei più grandi successi di Alvaro Soler, Sofia, è quest'oggi dedicata a Cristina, Stefania, Gianni. Un saluto a Silvana che ha partecipato al programma Dediche Richieste. Nuovo di Malika Ayane, Detto Tra Noi.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Safe e Brash con Parlare d'amore, penultimo brano in programma, penultimo disco richiesta di oggi. Vi saluto e do appuntamento all'ultima puntata della settimana, quella del venerdì. Si parte ancora alle 17.05, poi da lunedì partiremo un po' prima, alle 16.05. Va bene, vi lascio con Maluma, un bel disco tutto da ballare. Vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più nella prossima. Un saluto da Gianni, ciao.
1: Mami, luces rojas.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

Ci colleghiamo con la nuova chiesa succursale di Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sia con voi. Nella nostra celebrazione oggi vogliamo pregare in modo particolare, presentarlo al Dio dell'amore e della vita, nostro fratello e figlio Letta, il trigesimo. Sto pensando oggi, il tempo è incredibile, non corre veloce, e se non siamo attenti, la vita ci sfugge dalle mani. Ecco, anche celebrare, ricordando il figlio, ci aiuta a prendere coscienza che la vita è un dono da vivere in pienezza, no? Proprio perché momento per momento noi ci prepariamo all'incontro col Signore. Offriamo la nostra preghiera e chiediamo perdono ora delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me, Signore, Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la scienza gonfia mentre la carità edifica. Se qualcuno crede di sapere qualche cosa, non ha ancora imparato come bisogna sapere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Quanto dunque al mangiare le carni molate agli idoli, noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo e che non c'è che un Dio solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, nel cielo e sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre del quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per Lui. Ma non tutti hanno scienza. Alcuni per la conseguenza avuta fino alla presente, con gli idoli, mangiano le carni come fossero davvero immolate agli idoli. E così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la sua scienza, va in rovina il debole, fratello per il quale Cristo è morto, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole. Poi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Guidami, Signore, sulla retta via. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seco e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Sono note molte le mie vie. Guidami, Signore, sulla retta via. Sei Tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le Tue opere. Guidami, Signore, sulla retta via. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna. Guidami sulla via della vita. Guidami, Signore, sulla retta via.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tua. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete, anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete, anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete, anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande. Saresti figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate, vi sarà perdonato. Date, vi sarà dato. Una buona misura, picchiata, scossa e traboccante, sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurata voi in cambio. Parola del Signore.

Carol Nassar. Scusate, ma i miei movimenti sono un po' lenti. Oggi la parola del Signore, alla lettera di Paolo ai Corinzi e il Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato, ci propone una dimensione che è fondamentale della vita di ogni battezzato, di ogni cristiano, per essere discepolo del Signore. E come sempre la parola di Dio illumina nel cammino, ci indica quelle scelte da fare per essere veramente discepoli del Signore, per vivere la nostra fede. E che oggi la parola ci sottolinea, mi pare, una verità. Io ne sottolineo solo una, ci vorrebbe tempo, prendete a casa, lo pregate, questi testi che sono straordinari. Ecco, Paolo scrive a una comunità di Corinto che vive in difficoltà, no? Tra i giudeo-cristiani, i pagani, c'era un po' di difficoltà nell'integrazione anche nel fare comunità insieme, un po' come succede anche nelle nostre comunità, ma nella diversità a volte è difficile accoglierci, perché uno la pensa in un modo, uno in un altro, uno sa tutto, l'altro non sa niente, uno c'ha un percorso di fede, l'altro sta cominciando, no? Quindi sono queste fatiche. Poi nei Corinti c'era gente importante, con cultura, con prestigio, e persone semplici e umili, fragili. E Paolo sta scrivendo a questa comunità, no? Ed è una delle comunità che lui ha amato, ma che l'ha fatto anche tanto soffrire. E oggi parla di un problema che c'era nella comunità. Già questi giorni scorsi abbiamo ascoltato sempre la lettera di Corinto, dove Paolo indica alcune difficoltà. Non ha paura di segnalare ciò che sbagliano, no? C'è un problema qui degli idoli, no? Le carni che venivano offerte agli idoli. Gli idoli, qui dice Paolo, non esistono, non ci sono, no? Solo che per alcuni invece erano considerate carne sacre, no? Che non potevi mangiare, e quelli più preparati, che avevano una coscienza, diciamo, ma se gli idoli non esistono, queste carni si possono consumare. E Paolo dice, questa è una cosa importante, la prima frase della lettura di oggi. Fratelli, la scienza gonfia, mentre la carità edifica. Ciò che ci fa grandi, ciò che ci fa, dà un senso alla nostra vita, non sono le conoscenze, non è la tanta esperienza, non è quella sicurezza che viene da io, so discernere le cose, è la carità, è l'amore. E Paolo dice, attenti, abbiamo un solo Dio vero, gli altri sono degli idoli, però non per questo devi venire meno alla carità. E Paolo segnala ai Corinzi che qualcuno, agendo perché fa tutte le cose, perché è libero, perché gli idoli non esistono, mangiando quelle carni, fanno scandalo, fanno soffrire gli altri che sono più sensibili. E Paolo sottolinea questo, no? Attenti a non essere di scandalo. Perché se tu scandalizzi il fragile, il piccolo, il debole, dopo devi rendere conto a Dio. E Paolo è straordinario, perché la cosa importante nel fare comunità, nel fare chiesa, non è la perfezione, ma è il camminare insieme. Al passo del più fragile, al passo del più debole. E Paolo lo mette in risalto. Sappiamo che questo non è facile, perché uno si può stufare, ma deve aspettare, ma perché... L'amore vince sempre. Se uno non vive l'amore e la carità, non è discepolo di Dio. E Paolo non ha paura di denunciare questo. È solo l'amore edifica, non la scienza, non la conoscenza, non il prestigio personale, ma la carità, l'amore verso i più deboli. Senza diventare di scandalo, perché se quella persona fragile si allontana dal Signore per colpa mia, io devo rendere conto. E questo dice Paolo. Dobbiamo rendere conto di nostro fratello che si è allontanato a causa del mio comportamento. È una responsabilità che abbiamo come dono di fede che abbiamo ricevuto. Farci carico gli uni degli altri. E la parola in questi giorni ci ha parlato, no? Di essere sentinella,
colui che protegge il fratello, colui che è disposto a dare la vita per il bene dell'altro. E Gesù, credo che sia ancora più radicale di Paolo, che Paolo traduce l'insegnamento del Signore, Gesù qui credo che non abbia bisogno di commenti. Capitolo 6 di San Luca, versetti 27-38, compito a casa, ve lo prendete stasera, o in famiglia o personalmente, leggetevelo in questi giorni. Gesù non usa mezze misure. Molti mi dicono che io sono esigente. E Gesù cos'è? A voi che ascoltate dico, amate i vostri nemici. Non ha detto se vuoi, vedi tu, se ti conviene, se ne hai voglia. Imperativo. Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Non a quelli che ti fanno i favori. Non a quelli che ti capiscono. Non a quelli che hanno pazienza con te. A quelli che ti odiano. Benedite coloro che vi maledicono. Gesù fa proprio rivoluzionario. Pregate per coloro che vi maltrattano. E poi continua, no? Qui è la differenza del cristiano dal pagano. Perché tutti si aiutano, anche Gesù. Anche il pagano aiuta il pagano, no? Qual è la differenza? La differenza del discepolo del maestro che ama gratis come Dio mi ama. Come Gesù ci ama. E se notate, tutti i verbi che Gesù usa sono tutti attivi. Chi ama prende sempre l'iniziativa, non aspetta di essere capito, di essere compreso, che ti vengono a chiedere perdono. Ama, prende l'iniziativa come ha fatto Gesù. Ascoltate, amate, fate del bene, benedite, non aspettare. Benedici, prega, sto pregando per coloro che mi stanno offendendo. Noi ci arrabbiamo, ce la prendiamo anche col Signore, o gli mandiamo qualche maledizione, ma questo non è cristiano, non è del discepolo, non, Gesù non ascolta questo, no? Gesù ci ama e richiede da noi una scelta radicale. Paolo lo mette, lo spiega in un batterello, in una situazione della comunità. Gesù parla in generale. Chi vuole seguire Gesù deve rinnegare se stesso, ma deve scegliere il modo, lo stile del maestro. Certo che passi a essere impopolare, certo che ti rifiutano, ma questa è la rivoluzione. Pensate se ciascuno di noi presenti si impegna oggi a vivere questo. Cambiamo una vera, cambia il tuo posto di lavoro, perché tu incominciano a donare, a servire, grazie. Perché Gesù te lo insegna, ma c'è dopo il ritorno e finisce Gesù questo testo che è: siate misericordiosi, con me misericordioso, il Padre vostro. Non giudicate, non sarete giudicati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. E questa è la benedizione finale. Una buona misura, pigiata, possa e traboccante vi sarà versata nel grembo. Però bisogna crederci, bisogna fidarsi. E a volte non è immediato quello che mi aspetta, è la misura di Dio. Purtroppo a Dio gli diamo noi la misura, spero che Dio abbia le sue misure, non usi la mia. Perché finisce così, con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi. Perdona a noi le nostre offese, come noi perdoniamo a quelli che ci offendono, preghiamo nel Padre nostro. Io spero che Dio usi la sua misura, perché se usa la mia con me, ovvero me, è quella che uso con i fratelli. Adesso le due volte abbiamo misure molto ristrette, dove al centro ci siamo noi. Gesù ci invita ad essere generosi, generosi come lui è generoso. Gesù ha dato la vita, forse non c'è bisogno di dare la vita per l'altro, però pregare, perdonare, accogliere, essere generosi, lasciar perdere quell'offesa e continuare ad amare. La parola oggi è incredibile, straordinaria. Così rileggetela, capitolo 6 di Luca, e ogni frase di Gesù, davvero lì c'è il segreto della felicità, c'è il segreto della benedizione.
della vita vera in famiglia, con gli amici, nella società, nella Chiesa. Lo chiediamo al Signore che invii il suo Spirito per guidare i nostri passi, le nostre scelte, per rafforzare la nostra fede in Lui, perché vivere questo è davvero di negare se stessi e seguire Gesù, giorno per giorno. Non verremo capiti, verremo presi in giro, però nel nome del Signore questo vale per farlo. Chiediamo al Signore il suo Spirito, ci dia questo coraggio.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Gloria, gloria del suo nome. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.
1: Santo, il Signore, Dio del mondo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, esalto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome di Dio.
0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Morte il Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati del nostro fratello Efisio che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i destini. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Nicola, i Santi di cui portiamo il nome, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Sappiatevi il dono della

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di fare la tua, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola del pane di vita, per questi doni del tuo Figlio aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benedica di onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio.

Pace, pace, pace.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

c'è di strano ad essere me stesso? Che c'è di strano ad essere lunatico? La vita è solamente allenamento, preparazione per un movimento unico. E cerco di ascoltare ma non chiedo, io provo ad essere cieco ma ci vedo.

sono alti come grattacieli che illuminano i giorni. Sono un campo di pallone con le buche, sono trasparenti come me a 5 anni. I miei passi

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Radio La Voce.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: mezzo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: dame, dame
1: una canción, hermanito.
2: Por las calles, las canciones.
1: Italia, Puerto Rico.
3: Sono le 22 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cantante.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

è l'una e due minuti.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, lo posso ancora amare. Ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

0: Sono le 2:03.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.